0: pieno di musiche e di donne che ti sono piaciute.
1: Arriviamo.
0: Vieni via con me.
1: Viens, partons.